je parle, me dit, mais j'ai supplié.

0: Barbarina?
1: Chi va là?
2: Sono quelli che detesti a venire.
3: Che brutto ceppo, sempre il cospirator. Vediamo in solo quei fausti apparati.
1: Lo vedrete fra poco. In questo stesso luogo celebre la festa della mia sposa onesta e del feudal signor.
2: Ah, buona, buona, capisco come è.
4: Accordati si son senza di me.
1: Voi da questi contorni non vi scostate. Intanto io varo a dar certi ordini e torno in pochi istanti. A un fischio mio correte tutti quanti.
2: Ai diavoli nel corpo.
3: Ma cosa nacque?
2: Susanna piace al conte. Ella d'accordo gli die un appuntamento che a Figaro non piace.
3: E che? Dunque dovria soffrirlo in pace.
2: Quel che soffrono tanti, e soffrir non potrebbe. E poi, sentite, che guadagno può far? Ne mando amico. La cozza loco grandi fu

0: la sua brava istoria.
1: Seguiamo il cammino.
0: Che non sofferto un inglese, un signor. Lord, un minor che sia, vola il musicista.
1: Via, ne parliamo da poco.
0: Esca da me.
1: Qua.
0: E mi presento. Macetta di domando.
1: Ciò dolce.
0: Quando le lezioni. Mi presento, macetta di domando, a quando le lezioni, risponde, in che minciam. Guardare, è un papagallo, ma dito al primo piano, poi son

others too, with them or candy charms. Ah! Who's honest, chaste,

0: ne posso più, non ne posso più. Come? Qui fuori? Qui? Animo mio, li prego, servatevi al tu per tu.
1: Dettargli il barba blu.
0: Inizia con un pignolo.

0: mamma, proprio magra.
1: No, poi no.
0: Le donne magre son grattacapi
2: e spesso sopra capi.

scienza la prima volta d'un barbitonsore. Ditatemi il ridicolo, oltre c'è d'un rasoio.

questo mar rosso mi ammollisce assiderò. Come se addosso mi piovesse in spiegazione.

Lo trovo scintillante, vivo,

le guardie, aprite. Voilà. Quelli di Chantilly, servi stazzini.

0: decisa la lite, pagare la sposata, orva mutite.
1: Io respiro.
2: Ed io moro.
1: Infine sposa io sarò d'uomo che adoro.
3: Eccellenza m'appello.
4: È giusta la sentenza, o pagare o sposare.
0: Bravo Don Curzio, bontà di sua eccellenza.
2: E superba sentenza.
4: In che superba?
2: Siam tutti vendicati.
4: Io non la sposerò.
2: La sposerai.
0: Pagarlo, sposarla, lei ti ha prestati 2000 pezzi duri.
4: Son gentiluomo, e senza l'assenso dei miei nobili parenti.
2: Dove sono?
4: Chi sono?
2: Lasciate ancor cercarli, dopo 10 anni io spero di trovarli.
5: Qualche bambino trovato?
4: L'ho perduto, dottor, anzi rubato.
2: Come?
1: Cosa?
2: La prova!
0: Testimonio!
4: Loro le gemme e i ricamati panni, e ne più tenere anni mi ritrovano addosso i masnadieri. Sono gli indizi veri di mia nascita illustre.
0: E soprattutto questo al mio braccio impresso geroglifico.
1: Una spatola impressa al braccio destro.
4: E a voi chi disse?

Go high, la, savoir, et cavoir.

0: questo insegnò disse poltrone. Sento che il conte Orlando Angelica ottener voglia col brando, per sfuggire gli ostacoli ed i perigli, direi che chi la vuole se la pigli.
1: Come si cela il furibondo Orlando?
0: È un pezzo, signor, che mo cercando
1: a ritrovarsi vana, il bar guardia saprò, cancu e

0: servito
1: per dirla, mio signor, tengo appetito.
0: Iacco, i cavalieri si pascono di gloria e di duelli.
1: Cavaliere, non son nato.
0: Potrai ben divenirlo.
1: No, obbligato.
2: Dove sarà?

0: Pasquale disgraziato, con questo mio padron si mangia poco. Solo parla d'amore e di passione, di morte, di veleno, disperazione. Almeno qui ci fosse un'osteria, vorrei subitamente andare un poco a divertire il dente.
1: Arriero, che fai? Fuori dal ferro!
0: Sbagliate, mio padrone, io sono Pasquale,
2: scudier del grande Orlando Paladino.
1: D'Orlando lo scudiero ha sì poco valore, in braccia quello oscuro, in pugna il branno, calla di la visiera, che potete pugnar?
0: In qual maniera?
1: Con lancia o spada, a piedi o a cavallo.
0: Se voi volete a pugni, faremo una partita, così un eroe decimentar la vita.
3: Incompio Orlando dappertutto, signor, fino a cercando.
1: Ecco venuto il tempo della gloria, andiamo presto alla zuffa, alla vittoria.
0: Sentite, dove andate?
3: A me cosa bravate?
0: Ah, sventurato! Deh, soccorrete un povero affamato!
3: Ma voi chi siete?
1: Un guerriero son io. Al mio paese da tutti ero stimato.
3: Perché?
1: Perché? Perché ho viaggiato.

Harris.

0: Che dici dunque?
1: Della tua Susanetta!
0: Di te!
1: Di me, Vanessa! E la speranza che la nuova il suo progetto utilissima sia tal vicinanza!
0: Bravo! Tiriamo avanti!
1: Questo

0: emozioni di questa canzone.
1: Chi Basilio Birbante?

0: Come? Ne feori suoi non l'hai il conte abolito?
1: Ebbene, ora è pentito e par che tenti riscattarlo da me.
0: Bravo, mi piace. E caro signor conte, ci vogliamo divertir. Trovato, va bene. Chi suona? La contessa.
1: Addio, addio, Fifì.

con Barbarina. Il congedo mi tiene. E

0: Vai, vai, uscita, dimmi un qua sei.
1: No.
0: Guai.
1: Ah, che disse?
0: Montane, guarda, potrei inseguirla, rapirla ancora. Vidi un buffone, si disonora la figlia e se ne ride. Urror! Allora!
1: Signor!
0: Venendo, mi vedi alcuno? Vada, dil vero!
1: Ma no, nessuno!
0: Sta bene! La porta che dà è bastione, è sempre chiusa!
1: Oh, no.

0: E mi prometti poi se tu manchi o cor mio? Ma la contessa attendrà il fiaschetto.
1: E fu il pretesto. Parlavi o non avrei senza di questo.
0: Carissima.
1: Vincente.
0: E mia senz'altro.
1: Forbitevi la bocca, oh signor scaltro.
0: E Susan, dove vai?
1: Taci, senza votato hai già vinta la causa.
0: Cosa hai dato?

praticato tutta l'arte per poter almeno con una qualche cosa guadagnare. Praticato tutta l'arte per poter almeno con una qualche cosa guadagnare. Ma la chioma di fortuna, ma la chioma di fortuna è difficile a pigliare. È difficile a pigliare, è difficile a pigliare. Fu soldato marinaro, c'è la tappa mia speziale. Io corri dietro danaro, il danaro dietro me. Se propizio intanto è mie, faticose traversie.

Per disgrazia!